0: Merhaba, Apaçık Radyo'da İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya nostaljik bir neşeyle kadınlardan, annelerden, sevmekten ve siyah beyaz fotoğraflardan bahseden bir programla Anna Robotti'nin sevgi dolu playlistiyle konuk olacaksınız. Anna, neden böyle bir program yaptık ve neyle başlıyoruz? Bize biraz anlatabilir misin?
1: Ciao, sono Anna, italiana di Milano, e oggi vi porto una playlist speciale per la festa della mamma. Un piccolo viaggio nella musica italiana tra canzoni leggere e nostalgiche dedicate alle mamme. Si parte con due classici intramontabili. Il primo è Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Ironica e spensierata, racconta la storia di un ragazzo che cerca una scusa per vedere la sua fidanzata. A seguire, Mamma Maria dei ricchi e poveri. Allegra è impossibile da non cantare. Queste due canzoni sono imprescindibili nel repertorio di ogni italiano. Buon ascolto.